0: Seguimos aquí en Italia per Tutti, un espacio necesario de los estudios de Mágica FM, la 93.5, y también para los que nos siguen fuera del departamento de Colonia, nos pueden seguir online a través de fmmagica.be. Escuchábamos entonces al primer tema del día de hoy, la canción de Giorgia, Strano il mio destino, como comentábamos acá, off the record, que es un clásico tema de Festival di Sanremo. Bien, ahora comenzando con el contenido, queríamos traer, ya que este año se cumplen los 200 años del nacimiento de Carlo Lorenzetti, el escritor del cuento de Pinocchio, o como todos conocemos aquí en Uruguay, Pinocho. Y bueno, hay personajes que obviamente atraviesan el tiempo y la frontera, ¿no? Basta pronunciar con el nombre para que aparezcan los recuerdos de la infancia. Bueno, este 2026... tiene un significado especial, justamente decíamos, porque se cumplen 200 años el nacimiento de Carlo Lorenzini. Yo dije Lorenzetti, es Lorenzini, que es el escritor florentino que el mundo conoce como Carlo Collodi. Él adoptó ese nombre, Collodi, que es el pueblo que está en la Toscana, de donde era él oriundo. Nació el 24 de noviembre de 1826, y bueno, adoptó justamente el seudónimo, el nombre del pequeño pueblo de donde había nacido su madre, Collodi, que es justamente en la región de Toscana, en el centro de Italia. Allí encontró la inspiración para el nombre que, bueno, con el que firmaría una obra destinada a convertirse es un clásico eterno. Y bueno, cuando comenzó a publicar Las aventuras de Pinocho, fue en 1881. Qué increíble, ¿no? Que hayan escrito en 1881 y hoy en el 2026 todavía ese cuento sea un cuento infantil que todo el mundo lo conoce. Bueno, difícilmente podía imaginar en ese 1881 que aquel muñeco de madera se transformaría en uno de los personajes más famosos de todos los tiempos. Traducía a más de, escuchen bien, se tradujo el cuento de Las aventuras de Pinocho a más de 250 idiomas y dialectos, y bueno, la obra sigue transmitiendo valores como la honestidad, la responsabilidad, la perseverancia y bueno, y la importancia de aprender de los propios errores. Bueno, 200 años después del nacimiento de este gran escritor italiano, Carlo Collodi, y podemos decir que su legado permanece aún vivo, ¿verdad? Y bueno, hay un lugar donde esa historia no se recuerda solo en los libros, sino que se vive todos los días, justamente que es Collodi. Bueno, los invitamos a viajar hasta la Toscana, a este pueblo, a este pequeño pueblo de Collodi, donde Pinocho sigue siendo mucho más que un personaje. Bueno, allí entre calles, jardines y recuerdos, la magia creada por este escritor continúa emocionando y a los visitantes de todo el mundo. Compartimos el audio, obviamente en italiano, y después tal vez lo comentamos un poco.
1: C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Così iniziano le avventure di Pinocchio, scritte nel 1881 da Carlo Lorenzini, detto Collodi, giornalista e scrittore, nato a Firenze nel 1826, cresciuto a Collodi, da adulto si divide tra Firenze e i luoghi della vita culturale. Muore nel 1890, pochi anni dopo aver scritto le avventure, in breve conosciute e amate in tutto il mondo. È il libro non religioso più diffuso. Persone di ogni cultura e di ogni paese le conoscono e si identificano nel suo protagonista. A Collodi si ritrova l'atmosfera che ha ispirato l'autore di Pinocchio, tra le vie dell'antico borgo come nello splendido giardino Garzoni, entrambi familiari al Collodi bambino. Per questo, qui si celebrano ogni giorno lo scrittore e il suo personaggio più amato, con il Parco di Pinocchio, promosso, realizzato e gestito dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Emilio Greco, Venturino Venturi, Pietro Consagra, Marco Zanuso, Giovanni Michelucci, Pietro Porcinai sono solo i principali tra gli artisti e gli architetti che vi hanno lavorato. È il primo luogo al mondo dove fiaba e arte contemporanea si sono incontrate. La Fondazione Collodi è un'organizzazione non profit riconosciuta dallo Stato italiano. Il suo scopo è custodire e sviluppare l'eredità culturale di Carlo Lorenzini Collodi. Tra le sue realizzazioni e attività ci sono la Biblioteca Collodiana, una raccolta di libri e materiali per la conservazione e lo studio, le ricerche su Carlo Collodi, la divulgazione di esse, la promozione della figura di Pinocchio nell'arte, il cinema, la musica. Oggi la Fondazione si dedica a tutti gli ambiti in cui agì Carlo Collodi: la scuola, la cultura per l'infanzia e dell'infanzia, la comunicazione, le arti, dove Pinocchio è protagonista o testimonial d'eccezione. Collodi rimane il suo cuore. Il parco di Pinocchio è vivo e attivo e attrae oltre 100.000 persone ogni anno, una su quattro dall'estero. Qui si trovano la sede della Fondazione, lo storico Giardino Garzoni, con la splendida Collodi Butterfly House, gestiti dalla Fondazione. Grazie alla Fondazione Collodi è evidente il legame del luogo con Pinocchio e il suo autore. Il Pinocchio in legno più alto del mondo, il monumento a Carlo Collodi, i muri dipinti. Con Pinocchio cittadino del mondo, la Fondazione opera in Italia e fuori, cercando la collaborazione di organizzazioni che svolgono o sostengono il lavoro culturale. Per questo ha realizzato le mostre itineranti dedicate alla fortuna di Pinocchio nel mondo o nell'arte, convegni e pubblicazioni che riflettono l'influenza di Carlo Collodi nella cultura mondiale. La qualità del suo lavoro ha dato risultati come l'edizione nazionale delle opere collodiane, progetti internazionali nel campo dell'educazione sostenuti dall'Unione Europea o la partecipazione in uno spazio specifico al padiglione Italia dell'Expo Shanghai 2010. La forza profonda della Fondazione Collodi sono le sue radici geografiche e culturali, storicamente motivate e reali. Manteniamo e coltiviamo queste radici, perché con Pinocchio ci auguriamo una lunga, lunga vita. Magari finché ci saranno bambini.